che ti aborresco d'essere il via de tu traissi e che hai momenti che desiado a tu